0: Eto restará. È il nostro italiano. Questa è la nostra lingua. Questo è il nostro programma.
1: Mi saluto il nonno e la nonna.
2: Mi saluto il papà e la mamma, ai nipoti, ai piccinini, al zio, la zia e il nonno.
0: Beh,
2: che l'addio il fogon.
0: Parlando in fogon, caro da Dio, eh? Parliamo coi del Fogolaro.
2: Fogolaro, il programma del cui daremo rento un assunto che tutti darà piazza. I magnari di sti anni, i magnari buoni, il consier della nonna, il consier della mamma. Perché che i magnari una volta era meglio di adesso?
0: E l'odor dal magnar, e l'odor della polenta che si sentiva da distanti chilometri avanti arrivare a casa, e il fumo del camin,
2: la menestra, le menestre della nonna, della mamma,
0: la menestra dei capelliti, dei agnolini, la menestra dei fagioli, tagliadelle, galline con riso, a carne in umido,
2: la pasta asciutta fatta in tea ora,
0: e il pien,
2: il pien, dentro il programma del Coinda di Savera, attenzione, no, no, nonna,
0: passarete a menarosto, passarete rostie, con cabagna tocciata ta polenta, Maria Santa,
2: e vin.
0: Non altri mi guide che benvenuti. Ci apriamo e svezziamo il programma con due sonate avanti scoppiando a voi.
2: Fa diga pare c'ha due belle sonate rento il programma musical Bergamin canta Vitta in America.
0: Ah sì,
2: E anche la bella bionda canta Tony Boni.
1: La bella bionda? Ah sì, è stata mia prima morosa.
2: Ah sì, su, ho detto, fammi un favore.

0: pensa che maraviglia, ritorna il programma Tali anni del mondo, nostro programma in cui parla solo a Magnari, Fogolaro, Pignate, Consier, avere il buon gusto, mia vera, da far da Magnar, voler che ben al Magnar e Magnar tanto benvenuti quanto se magnava una volta. Magari anche ancora. E tutto viene, te dico, da necessità, da mancanza.
1: I gappatio non ha fame, ma tanta voglia di mangiare robe buone o differenti. Quando che gli rivea te un mangiar buon?
0: E assieme a me e poi altri.
1: No.
0: No, ma ti vedi che sei così. Che se venisti via da Italia, qui che se venisti via a passare fame. Capito? I gappassà fame. Quando che si arrivai qua, non che gli se passa tanta fame a punto di morire da fame. Però... Magnar che? Quel che gesera. Adesso altri puoi dire così. E lo che quel che gesera? Feijão e arroz. Ma che feijão e arroz?
1: Dove fasoi?
0: Allora sera che? Frutti, pignui, radise, balete, passarete, pisi. Mia vera, tanti, tanti pignui. Quel che veniva davanti, patate, patate, patate e a polenta. Primo anno è capatio, ma dopo si è capiantà, miglio par polenta.
1: Ora scomincia ad andare avanti.
0: Sì, allora i fel somiglio fa polenta al manco.
1: Ora scomincia a creare un per de galline, metti a cioccare e là.
0: Sì,
1: delme,
0: un'altra sì. Cosa che il nonno e la nonna adesso va a pensarsi di quel che non intendiamo parlare. È importante questo. E aveva l'orgoglio di dirgli così. In casa mia, i pupà o i nonni, in casa mia, grazie a Dio, ga mai manca de mangiare. Non è ben così. Ga mai manca polenta. Perché il companadego, quel che veniva insieme in tola per mangiare con polenta, già era curto, e già era stretto, già era misurà. E non adianta a dirde no. I copea una gallina, a fea in umido, mettea una pignatina in toccio con 10 e 15 persone, un tucchitin cada un e toccio, e radici,
1: e
0: olto dei radici, e dopo polenta. E se no dopo ta fin, pa finire, ora una fettina di formaggio, come una carta che vedei fuori e fuori, e polenta, polenta manchia mai. L'ora a panza era sempre gionfa. Mi aveva che se così. Yeah. Finito da mangiare! Qualche tocco e pan marmellata, qualche patata, i pignui venivano in tola finito da mangiare, mia vera, succhette marine venivano in tola finito da mangiare con succo per sora, venivano, bon, si appasseino quando si piantea so, mia vera che era così.
1: Sì, ma i primi anni che avevamo una intervista che avevamo molata un anno e poco in rio, diamo e poi la nonna, la Erminia Bonetto, che avevamo persa le 2-3 mesi, e il primo anno sì, primo anno...
0: Mangiare artisoi gente!
1: Mangia quel che catea!
0: Ma che era mia radici pisacanga, era mia altri radici, sì che era, ma tutti di catar radici, e che dea mia conta, 7-8 diesi che mai,
1: e fioi,
0: radici,
2: ma gli accali venia tanta, polenta e dele,
1: polenta e dele,
0: polenta e dele,
1: polenta e sardele,
2: ma polenta e dele,
1: lo che sto dele,
2: dele polenta,
1: a polenta è tipo polenta e pesi te rio, e osai pararia,
0: anche,
1: una polenta,
2: se no anche me penso bene, la casa, per sparagnare i salati.
0: Salami,
1: sì.
2: Salati. Mette in piedi avanti da tola così, da conciaretto, no? Per la bella ombria.
1: Ma perché?
2: Ora tutti tirei a polenta col pilon, la mia posata da tola.
1: Sì.
2: Ora, ci appena sta polenta col pilon, pocea, te la ombria del salame.
0: Pronto?
1: No, o Bartolo adesso sì.
2: E polenta e scolo!
1: Polenta e scolo!
0: Polenta e scolo! Sarà!
1: Sì. Dico mai se. Polenta e latte sì, ma scolo!
2: Polenta e melado!
1: Ma melado? Melado resta buono! Polenta e pana!
2: E pan e bagna!
1: Pan e bagna! Pan e bagna! Pan e bagna mai tanto!
0: Pan fresco e anguria! Pan fresco e uva! Pan fresco e naranze!
1: Ma il pan?
2: Polenta e naranze! La casa una volta mangiamo pasto tutti, non era più niente! Tutti che
1: mangiamo
2: polenta e naranze!
1: Mai mangiamo polenta e naranze!
0: Neanche a me, no?
1: Neanche a me!
0: Ma che mi appena parlato della situazione di che tocchiamo mangiare quel che c'era? Mi avvera benvenuti che c'era così.
1: Beh, fatica, Marasca, c'era la necessità. Allora, quel che catea te osservei, che intanto che sei laureato che sei in colonia, se gara i mandolini, i bacicci, se gara quel che gara de mangiare, e si te a mangiare tutto il dì, noi si fermi a pacciare qualcosa in bocca. Allora, quando che arrivi a cena, una spansata. A mattina te a colazione quel che gara, ma picchi si è polenta. Allora, i fia la polenta sera, mattina a brustolea, insieme alla ciappa del fogon, e là col companato. fadego ou qualquer guerra com pão, com salame, com formaggio, com qualquer catea e festa colação.
2: É que na volta e fala tanto brudo de festa de cumpleani.
1: Bem, a fadiga.
2: É, festa de anos de casamento.
1: Sim, anca de nossa feia, brudo.
2: Sempre brudo, não?
1: Sempre brudo.
2: Me beijo na cera, amigo meu. Se mudaia lá de Albino Lucatel.
1: Ah, é?
2: É, Albino Lucatel, já. Aqui era brudo. Aqui era tanta gente que tocava fora duas meses. Gente em cantina e homens, e chude, chora, tá sala e dona, não? E o fogo era em cozinha. E logo quando feria brudo, se dava suco. Cui. Oi, bule, cosita, a grande cosita, e lo pele de brodo, no?
1: Sicuro?
2: E via col menestro, no?
1: Ecco!
2: Ciao! Lula, e sento formaggio duro, pan fatto del forno.
1: Un po' di vino,
2: santa Dio! Cren!
1: Cren!
2: Da carne lessa! Buon cavolo spansata, ci andiamo su, amico mio, ti sei sempre pie per terra, sennò quei soccoli de legno, no?
1: Sì!
2: Viviamo su quando mi attiamo dentro il... Il menestro, ma piatta detto menestro che non era un osso di una vacca che aveva 100 anni, che guida che di tanto vecchio che aveva scaldato il bambino la mangiatura a Belen.
1: Sera.
2: A Gerusalè, no Belen?
1: Gerusalè.
2: E allora c'è un gudito, certo che aspettiamo una qua. Ciappa, vai te a secciare un ciappa, un pirone, non siamo buoni tira su l'osso, ma lei era un demonio così.
1: Somiglia una burra.
2: Una burra, c'è, somiglia una bragara di un angico. Ciappa con due pironi, facca, tirio su, rovina. Ma l'osso. Non era mia un etto di carne, signora, puro osso.
1: Puro osso.
2: Puro osso e megola. Fai che? Ciappa, tira che fuori e l'osso, no? E ho detto, ti adesso fai che? Per dire che butta dentro un soccolo. Ti manchi di legno?
1: Sì.
2: No,
1: un soccolo?
2: Dico, dopo di bere il sol con un. Ora butta dentro tutti e due. Buon, te che solo visto uomini che spraiurea, donne che trendrio. Un bacancio. Qui ga catà i soccoli dentro te brodo, chi ga mangia, ga mangia. Se no hai capito mangiare.
1: E ga scoperto che ga buttai dentro.
2: Ma neanche se te buona. Te penso mi era tutto a ciaretti, tutto scuro, quei pie per terra, chi ha visto, chi ha visto?
1: Ora attenzione, popolo che si ascolta da raro, se vanti che avevi mangiato brodo insieme con Bartoletto.
0: Che festa lì.
1: Che festa lì, che avevi mangiato il brodo dei soccoli.
2: Dei soccoli. Ma che in tempi là non si doppareva parola su lei.
1: No.
2: Ma ho dorto i pie perché andava via tutti i pie per terra.
1: Sì, vai a cartare su lei, dove?
2: È proprio così, no?
1: Ma sporcaccioni, sì.
2: Ah, sì, quasi.
1: Da un tempero con siete il brodo che mi parmi.
0: Cosa che noi mi fea fuori una volta, no? Una volta che c'era che tipo dei scherzi lì, dei sacanaggi, vero? Come
1: sì.
0: Si dice?
2: Molta sacanaggi.
1: Pedo del coi. Ben pedo del coi.
0: Ben pedo del coi. Devo suonare.
1: Suonare dentro il programma canta i cinque amici de Marao le campanelle. E anche vien qua col nonno.
2: Vien qua col nonno. No, no, que no, no te fagas, te.

0: Estofaria de Carli, lavori in generale, stoffamento di auto, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e della avanti. Prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stofaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair. Della radio attiva FM de Nova Prata, programma Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna al programma
1: Italiani nel Mondo.
2: Va, parliamo un pochettino marostica sora le colonie.
0: È una curiosità dentro del nostro programma sora le colonie.
2: Zesta la maniera che ga catà de spartir le colonie per quando arrivè i migranti, mandarli a fare il sottocco de terra, tirar fuori il sottocco de terra per cominciare a farsi la vita. Allora la prima colonia è stata la colonia de Caxias, è vera?
0: Sì,
2: Caxias do Sul. La seconda colonia, Dona Isabel, che in coisa è Bento Gonçalves. La terza colonia, Conde Deo, che in coisa si chiama
0: Carlos Barbosa.
2: Carlos Barbosa.
0: Garibaldi
2: Carregion lì. E la quarta colonia è distante di qua. È Silveira Martins.
0: Banda Santa Maria del centro del Rio Grande del Sul.
2: Proprio così.
0: Ma dopo, allora, benvenuti che sta una nuova denominazione. Capito il discorso? Allora, denominazione colonia e città che integra queste colonie. Antica colonia del 1875, le prime leve dei migranti, fin 1885. 10 anni. Baracom, Nova Milano, allora Farroupilha, Caxias, allora Dona Isabel, Conde Deo, seria Flores da Cunha, San Marcos, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, ossia Dona Isabel seria Flores da Cunha, San Marcos e Bento Gonçalves, e Conde Deo, Garibaldi e Carlos Barbosa. Questa sarebbe allora la antica colonia 1. Adesso parliamo di antica colonia 2, che è desde 1884 fin 1896, Zé Antonio Prado e Alfredo Chaves saria Veranópolis, Nova Prata e Nova Bassano. Capito il discorso?
2: Ecco.
0: La nuova colonia, pertencente a Guaporé 1892 fin 1900, saria Guaporé, Mussum, Serafina Correa, Casca e Vila Maria. Encantado. 1882 fin 1900 sarebbe Encantado e Nova Brescia. Novissima colonia, saria tutti i nuovi municipi desmembrati di queste colonie. Saria novissima. Espansões das diversas colônias anteriores, capiu? Como eu spiegar? Paraí, Novaraçá, Siríaco, Davi Canabaro, Marau, Putinga, Antagorda, Ilópolis, Arvorezinha. Capiu? E de lá em qua, altri desmembramenti. Capiu? Como Montauri, é um município novo.
2: União da Serra.
0: Ecco, e così t'avanti. E tutti quanti lo sa che noi avevamo diverse radio in Paraná e Santa Catarina. Là saria i fiori dei nostri migranti, nipoti dei migranti, che quando che gai in pienio le terre qua, i gai in dai in due, esplorare terre nuove. Dai scomiciando che n'era le tigre, le bestie cattive, capivi, bestie feroce, selvatiche, bisce, di boie.
2: Paraná, Mato Grosso.
0: Sì. E si è fatto sta gente, eh?
2: Ma che sia storia quella di Santa Catarina, Bartoletto?
3: Ah, è che una volta si è maritata una e voleva maritarsi con una che c'era
2: vergine.
3: Verginella, no?
2: Tutti voleva.
3: Allora ciò, è andata dentro del quarto di papà e mamma, no? Per contare che la storia lì a mamma ha paura che scampesse a Santa Catarina, no? E invece un picche furbo che era appena andato sotto letto per ascoltare.
2: Ah, è?
3: Beh, fatica ciò. Mamma ha detto, tu si parla, ha avuto che ora? No, è che sei così, così, così. Lui ha detto che non so più verginella, è il chiappa e si è tutta Santa Catarina. Avete detto, ma va là, stupida, non viene a saperlo, no? E a completare anche a tuo padre.
2: Che neanche a descubire anche a tuo padre?
3: E invece ho salta fuori di sotto e ha detto, l'altro che va a Santa Catarina.
0: Ben capaia.
2: Tutti che non catta verginere va a Santa Catarina.
3: Ai, mi scappa via tutti allora.
2: Che sta via tutti a
0: Maria
2: Santa Catarina.
0: Devo chiamare suonate, fuggire a chiamare quelli di Santa Catarina per cantare.
2: Chiamiamo de Concordi, Fradei Casa Grande.
0: Ecco.
2: E dentro il programma e canta beve, beve, compare, che non ti mancherà. E anche i Trevisani, di Treviso, no? Gira, regira.
0: Bellissimo, avanti, vai.

0: cabeça, maravilha! Que hora é, tchó? Hora é hora de farda manhar, pá.
1: E manhar e de na volta. Como é que zera? Coça que manhã, coça que feia. A nona, felique na volta de manhã.
0: Qual que gera? Avisaria dessa, não?
1: É. Lura, suquete. Suque. Suque riso. É riso onde ia comprar e ter no mercado, riso?
0: Não, é piantei anche tanti, eh?
1: Piantei a riso?
0: Um pochito de riso.
1: Dopo col pilon?
0: Sì.
1: Lo descorsea? O menea via del molin, se gara il molinaro con macchina da descorsare riso, no? De beneficiare riso. E il pien. Il pien era un maiar che per l'amor di Dio. Zera mia tutti di che se mangia pien una volta al mese ogni tanto. Perché il pien gli voleva carne per fare il pien. Gli voleva carne di vacca, no? Guisato.
0: Sì.
1: Per fare il pien. E ora c'è appena sto guisato che don te spacchia due o tre uovi rento. De fare tipo una liga, no? Buttea sal, pevaro,
0: pan gratà.
1: Il pan pa daghe anche pa. Perché rendesse del pino.
0: Sì.
1: E pan gratà e che ho piantea rento le galline. E dopo piantè la gallina intiera, che così la gallina, rento la pignata. Per fare il brodo, dopo che mette a rento il riso o fasoi, che fai una menestra con cappelletti, con quel che catea.
0: Col de gallina col pien.
1: Col pien.
0: Che
1: de là che viene il nome. Col pien, col pien. Che c'è più il col che ho cavea, che cavea l'osso di rento. Dopo che venia del pien, lo cusia. E mette a boia. Perché il col che tanta bagna, no? Se grosso, se gordo. E dopo che ho piantato il piatto, lo tagliato la mania.
0: Ma se no mi penso che fai il pien, rento te niente.
1: Il pien?
0: Allora, tante domeniche c'era menestra dei capelletti.
1: Col pien.
0: Col pien.
1: Ma sto pien allora che fai che ti osei? Dei colombi, tortei.
0: Dei succhi.
1: Dei succhi.
0: Upa, buonissimi, no?
1: Manda che ai tosi se sa cosa che sei tortei.
0: L'idea che noi fanco è, ta poca gente
1: cata,
0: fa.
1: Ma poca gente sa farli. E sto pieno allora era come un pastel, solo che con succa, rento. Allora tocca cucinare tutta la succa dopo che tiri via la scorsa con cucciaro. E dopo che mettea te a pignata un'altra volta che fai a boier con i suoi consieri con un poco di sucro.
0: Canela, tanti
1: canela,
0: mettea.
1: Canela, i consieri, no, smoscata, rento.
0: Formaio gratà, una cucciarada. Tipo,
1: eh? La cucciarata seria col piron.
0: Seria col piron.
1: Col piron, piantea rento a pignata e così.
0: E guai Dio se un se verdesse, eh? Non poteva verdesse.
1: È la massa grossa.
0: Ecco, che non si verdesse.
1: Massa grossa.
0: Uiala.
1: E
0: dura. Grossa e dura. Fai il toccio come far pasta asciutta.
1: Come far pasta asciutta.
0: La pasta asciutta che mia mamma fa, mi pare, fa, è tutto con uovi di galline molai fora. Galina caipira, galina di colonia, molai fora. Galina che ha un uovo differente. Un'altra cosa, non sta mai a dire capelletti, che capelletti è una parola italiana. Se no, se te vuoi parlare in portoghese, puoi chiamare di chapeuzinho. Totalmente. Differenti,
1: giacchinolini, né?
0: Yeah. Capelletti.
1: Allora la polenta, prima di tutto bisogna farina buona. Farina buona, fina, ben masenata e non farina vecchia.
0: Sì.
1: Non farina tarmata. Una volta i metteva a farina rento a casa e se non era ben incalcata. I metteva farina e incalchea. Che loro non è rento e tarme, non si cria tarme.
0: Rento, ah sì, eh?
1: Sì, rento sta farina. Tanto a farina del pan come farina e polenta, tutte e due. Loro che era una cassona grande e che stia rento mai o meno un sacco di un 60 kg di farina. Tagliata in mero
0: no, tagliata no, spartia.
1: Spartia, con la tola in mero.
0: La repartizione.
1: Mera de bianca e mera de polenta.
0: Una stramera.
1: Una stramera.
0: E
1: la sarada qua tampa e par sole che mette un sacco, no? Persona e rento che c'era sempre un piatto per togliere la sua farina.
0: Ecco.
1: Correa su che piantava rento una lata e la lata stia sempre lì da banda per
0: sì.
1: Quando che occorresse fare.
2: Ma ti capendo una vicina nostra che era, si era accostumata a tutte le cose in prestito, no?
1: Ah, è?
2: E dopo caro si dismette che aveva problema di Alzheimer.
1: Alzheimer? E l'ho chiesto.
2: Alzheimer è il suo uomo.
1: Ma è un tedesco allora. Ma in Italia con un tedesco? Alzheimer?
2: No, allora c'è un diverso fiore a casa. E che domanda c'ho? Che dice? Mamma che domanda in pesce una pignata qua di farina del miglio per fare la polenta che se arriva gente da casa bisogna fare la polenta. E poi vuoi incalcarla che dopo era ve la incalca.
1: Ah,
2: Come dire?
1: Mettere tanta, no?
2: Tanta. Mia mamma che ha capito di altro che ha detto, ma bisogna che era bravo di incalcare su pa gente.
1: Bisogna la mande far polenta, bisogna sapere il fuoco. Non dà per appurare tanto neanche a salti in pianeta.
0: Il tempo.
1: L'acqua bisogna che non sia di boier. L'acqua, te butti dentro la caliera un po' di acqua, quando che scomincia a boier, e butta dentro un po' di acqua fredda. E dopo mette a mano dentro un passinte, no? Tipo mornetta.
0: Sì.
1: E scomincia a impastare allora. Loro butta dentro la farina con la mai, con la mescola vai sbaloccando fuori, no?
0: Sì.
1: Che se te butti dentro tutto a te un colpo, resta pure in mulinari, si imbalocca.
2: Ah, mi piace, mia polenta con i mulinari,
1: Neanche
2: i gnocchi,
1: Gnocchi. Sì. Dopo ti vai a mangiare, puff, si stora pura farina cruda.
2: Mi copo quel che ha fatto.
1: Beh, ma rompa i porchi, no, né? Polenta bisogna ben fatta.
0: Una polenta se buona, ma ben fatta, vero?
1: Ben fatta.
0: E la se mai cotta, se te vai a vedere. Ah, se è su là che, se che poco fuoco.
1: Bisogna la somande sal, bisogna saper smissiarla ben, che gente che piace pimoletta, pindrio. Pindrio no, pimola, come un creme.
0: Sì.
1: E
0: ne
1: quei che piace pidura.
0: Mi sono stato
1: dura,
0: in Italia, no? Se un anno e poco che sono stato là. E allora che c'era un cardapio te a notte italiana che era là e che c'è mia festa Capodanno, la notte dei de Veneti. E te il cardapio diceva questo, quel che altro qua via, dopo che sia crema de polenta. Allora mica che devo domandare a Albano Tassani cosa che c'era sta crema de polenta. E lui il megadito, caso non gli buoni fare la polenta e fa una sterega, allora gli metti crema e scambia il nome, no? Ti vedi come casè? Non gli epi buoni fare la polenta, tu si, ma non è che siamo di un da!
1: Per quello che noi parliamo dentro il programma, che noi qua in del Brasil, e che abbiamo mantenuto di più la nostra lingua, il nostro italiano, che quei là in del Veneto.
0: Ma non solo il nostro italiano parlare, come i nostri costumi, le nostre tradizioni, mia vera, la nostra maniera da parlare, da essere, da vivere. Qua principalmente, qua c'è il fuoco degli italiani, che sia Serra Gauscia, qua siamo il centro, qua caro da Dio, che se so che impiantai con radice de cerno qua, che non si finisse mai, dentro dei pochi giorni il nostro programma italiano nel mondo va a parlare sora come se driundar il riconoscimento del nostro italiano come lingua. Ma benvenuti, arriva a me un punto che tocca smenar tanto ben a polenta.
1: Sì, bella fatica che tocca smenar ben a polenta, perché sennò la se brusa, no? Bisogna anche...
0: Allora de più fuoco?
1: De più fuoco, arriva a te un punto allora che te scomissi far la polenta, per impastarla, per desbaloccarla fuori, per scomissiare, allora te vedo untando un po' di acqua e farina, finla, mai o meno che te cattiche che basta poi per
0: sì.
1: E che sei in tola, no? E dopo quando che ti scomissi a andare ben sta polenta, allora a fuoco, perché bisogna far presto cucinarla, sennò aspetta quanto? 2 ore per mangiare polenta? Allora a fuoco e caro da Dio la mescola alla ciapa, Bisogna aver pratica con la mescola.
2: Ma...
1: Le mie qualche dunque
2: Ma ti conto, mica? Una volta mi c'era la casa che fa la polenta, vino? La banda de fogonghe ne che? E se c'ero?
1: Se c'ero e a finestra.
2: E a finestra?
1: Sì.
2: Sempre. C'ha solo la glacchi, fuoco, vampe, caro.
1: La sciappa rossa.
2: No, se è pulita, vecchia, odora, fumava, così mi clac. E quella catto sua caliera con la forza, che mi con la forza che un orso.
1: Sono
2: come un orso, no?
1: Donte.
2: Un orso. Catto su caliera e tutto.
1: Alza sua caliera.
2: Qua mescola così con tirata
1: dato
2: via.
1: Un colpo.
2: Data sempre te fuori dritto per finestra.
1: La caliera con polenta.
2: Ma pedo di tutto.
1: Un colpo se fuori la caliera con polenta.
2: E quella al nono è là che viene su che da tutto spersemo lo scarlone, no?
1: Per fare il pieno.
2: Per fare il pieno. Bellezza così, no? Che viene su algo di salata e radici che viene l'altro con passetti di 12 centimetri di pianeta che vecchio come il cucco domani. Sì. Non viene la scaliera la tacciopa di vecchio.
1: Maria Santissima!
2: Patatan fette intera, la patata.
1: Ma il nono?
2: No! Per quella tutti con le laccio.
1: Immaginarsela salvare il nono, no?
2: No! Non assare il can mangiare la polenta!
0: Devo chiamare Sonade, ma sento della cosa avanti e smente, gambe, no? Perché abbiamo un costume da casa nostra che deve far sempre la polenta più grande, perché quella che avanza si fa brustolata.
1: Ma tutti no?
0: È poco buona polenta brustolata qua pana. Che tu mai ancora ti qua pana? Pana da latte, a nata.
1: Beh, fatica.
0: Con o se no senza il sucro. Pan e pana, polenta e pana, pensa che roba buona. Ci abbiamo due sonadette al nostro programma.
1: Valmor Marasca, la bella polenta.
0: Ah, boh.
2: Guarda, mi sono le pide a buona polenta che ne bella.
1: Asiti.

0: sa che maraviglia, torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
2: Mi sono affatto le contare.
1: Pronto le bisogna del bomba.
0: No, ma che sia mancanza, mancanza che tu vedi la maniarca una volta mangia tanto, tanto, tanto, tanto.
2: Ma mi anche che non una volta mangia del tesco e si è fiasciuto di tutto.
0: Ah, sì, è?
3: Mancanza.
0: Mancanza.
3: Mancanza di che? Da risaver.
0: Vai. Menegoldoni, più conoscesto par Menegon, un omenasso bravo e laurador che mai, grando e rinforzato. E pesia sempre intorno dei suoi 120 kg. E gli aveva le mani, che se somiglia a una badila. I piedi grandi, sempre i piedi per terra, perché niente che andava bene. Un bel giorno non si sentiva mia tanto ben di salute. E gli aveva sempre un brutto rumore nella pancia, un gran sbrusor. E lei aveva delle più smarse e scorese che spaurì anche i can. Col rutea, e lo sentiva più distante del campanile accesa. A che pareva sempre di entrare in rio, e gli diceva che pareva proprio di sentirsi come una vacca che non la rumega. E gli aveva la pancia sgionfa, dura come un codogno.
3: Madonna!
0: E veniva su dei caldi, le scaldanelle, i sudori. Non sapeva neanche proprio cosa che gli aveva. E chiama la parola che dice, catto meglio di chiamare il dottor. Una oretta dopo il gerivà, montante a somussa marciadera, il lo ga portà subito a vedere il malà, e il dottor Beninca della Undese, qua della nostra città. E era bravo e sguelto in tei suoi affari. Buongiorno, assieme qua col malà, tutti fora. E il dottor palpa sulla pancia de Menego e gli guarda gli occhi, manda che tire fuori la lingua e dopo gli manda. Signor Oldoni, che aveva forse mangiato qualche cosa rovinata? No, go mangia come sempre, e tutti i santi giorni. E cosa mangia tutti i santi giorni? Spieghemi chiaro, mangia tanto? E Menegon e ga rispondesto, tanto, tanto no, sol per mantenermi. Vuole che ve spiego forse? Sì, tutto ben spiega, dice il dottor Beninca. E il Menegon allora scomiscia. Ben, alla mattina quando me levo su, dopo di aver fatto i miei dovuti bisogni, so in tel pra, va a spalpare e molare le galline del punaro. Seccato uvi, li tolo su e ginciuccio un, due, tre, e va a monzer la vacca. Se è ora di bevere un poco di latte, e l'ora, un, due, tre canecchi, fanti andar a lavorare. In cucina, magno una, due, tre fette di polenta con formai e salato. E un poco di vin, che il giutta pararzo.
3: Ah, va!
0: Oh, là per le nove, la donna la vie in colonia e femo la colazione. Salato, formai, una, due, tre colombine de pan de miglio e un, due, tre bicchieri di vin per pararzo. Alle 11:30, col sol caldo, mi fermo de lavorare e vado a casa. Arrivar, intanto che aspetto il mezzogiorno, per non assare i denti fermi, mangio un, due, tre tocchi di formaggio con cicciole e un poco di vin per versere l'appetito.
3: Cramenti!
0: Dopo intola un, due, tre piatti di minestra con fasui, carne di porco, radici, crauti e una, due, tre fette di polenta e una, due, tre garaffe di vin bianco per non far mal.
3: Ah, bon!
0: Dopo mezzodì me butto su una mezza oretta per riposar. Quando me levo su col caldo del sol, mi viene sen e vado in cantina a bever un pochettino di vin. Uno, due, tre bicchieri. No tanto, perché sennò mi viene sonno. E come i zeppicai, ciappo il canivetto e taglio su. Un, due, tre tocchi di osocol. Al arrivare in colonia, nel tempo dei pignoi, si brusa delle grimpe e si fa una brustolada, anche per scaldarsi. Una, due, tre bocce. Lì per le quattro si ferma lavoro per mangiare qualche cosa, sol per non star con la pancia boda. Patate dolce con formaggio, de gratar, ne piace gran tanto. E uno, due, tre bicchieri di vin, per parar solo le patate.
3: Ah, buon!
0: Alla sera, stracco de lavorar, non mi viene neanche fame. Mangio più per non star fiaco. Carne lessa, radici, una, due, tre fette di polenta e vin, a volontà, per dormir come un prete.
3: Ah, bon!
0: Più tardi, vanti a dormir, la fame la torna. L'ora si mangia dei biscotti con una, due, tre scudelle de latte, col sucro, per andare a dormir e non desmissiarsi. Ma se me desmissio, che si tacca a letto, in tel taulin, sempre una lata coi biscotti. Un, due, tre biscotti, e son bel che drio dormire ancora. Dottor, Dimmi una cosa, gavarò forse qualche brutto mal?
4: Oh!
0: No, caro Menego, la vostra malattia la se più de mancanza, dice il dottor Benica.
4: Mancanza?
0: Mancanza de cosa, dottor? Domanda Menegon tutto spaurato. E il dottor, che era stufo di tutta quella racola che gli aveva sentito, il dice: mancanza di un, due, tre, cui, par parar fora tutto quel che te magni.
4: T'ho visto com'è che c'è la storia? Mancanza di che, eh? Può buttar fora.
5: Un che mai ha tanto così.
4: Un che mai ha tanto che manca. Par trar fora. Ma tutto se la maraviglia, ma le ore del suonare dentro il programma Juvenal dal Castel canta Magnar de Oro.
0: E anche la famiglia dei Pansù.

0: Ligação Brasil Programa. PSB, PDT, PT, PCdoB, PV, PSOL, RD.
1: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante, prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair.
2: Na primavera, no verão, a rádio do seu coração, 87,9.
1: Torna, retorna ao programa.
3: Aliás, del mundo.
4: Bicho, paco, água em boca de fala, contar na foto, vai.
1: Bem, mas de dentro do livro, Cusita vive nostri italiani, vita, storia, canti, magnari, Cusita avanti, de Rovilio Costa e de Arlindo Battistelli, anche se depoimenti de persone che sta a intervistare, benvenuti, certo?
5: Sì, ma Rossi che dopo messe su i libri, pa, perpetuare la storia, no?
1: Beh, a fatica c'è un registro, no? Ora, i quai che fanno domande, Maria Testa Costela, la vita e l'esperienza di una donna di casa? È il maiar della mattina, e la che risponde. A mattina buon'ora, magnai non tocco e polenta, formaggio, salame e mezzo gotto di vin. Fine donne e beve a vin. Che sia
5: sicuro.
1: Poco, ma e beve un pochettino di vin.
5: Ma le nonne in coi chi che deriva te un vin, vin buon, no?
1: Sì.
5: Vin a capriccio. Tutte le beve, i dottori ricomenda.
1: Sì, fa
5: bene. Una tassa, un calice di vin al dì.
1: Ecco. Appena le vai su, se andava a dare a mangiare alle bestie, le vacche, i boi, i polastri, le galline, dopo, anche quando che era più grandetta di 10 anni, torciaino la cana, faceino il succo, la guarappa, le va per la cacciassa, torciaino il col torcio a sasso la cana. Ora gli domanda, come zero che era sto torcio? Tondo come quel del legno? L'ingrenaggio niente. L'era tre canalette. Vez in quando, una canaletta attorno la roda. I boi tirava il baston. Quello in mezzo andava attorno quel del legno che vuole una ingrenaggio. I denti. Ma quel del sasso no. Fatto per i miei fradei. Per fare il sucro, toccava assare la guarappa a levare? E gli domanda. No, no. Dopo che c'è un tascio, un brondo, de sei latte, de quelle de 18 litri de guarappa, che tenia sto tascio, sto brondo grando, e buttava in seguita sui torrento un tel sto brondo, e là sul fuoco buia, quando che già era drio par buie, si sbiumava, par sora che a sbiuma che il fava, si buttava via quella. Allora forza da boier vien che il se indurisse, quando che l'è duro, che se ha la pratica da veder, che il succo l'è buon. Se lo tirava so, se metteva il tascio intera e là se l'impava ben con 2 o 3 palette e veniva bel chiaro e che diceva che veniva quasi come succo bianco e restava ben bianchetto, come no? Non restava mia negro, perché assarlo, sfredar fermo e restava massa negro, a smissiar ben cosita finché se sfredava e se induria ben. Allora restava giallo, ben mareletto, no? Metteino alla mattina, là per le 6, scomisciava a boie, per le 7, finirete mesdì, feino una de sucro. E che altro se fea è levà pa cacciassa. Benvenuti, te mi dici cosa te? Levà pa cacciassa.
5: Sì che se levà pa cacciassa. Beh, fatica che occorre, se no non viene fuori a cacciassa senza levà. Se è un destilato, bisogna levà, fermento.
1: Mettiamo dir che quel tascio, là, quanto sucro che gli viene fuori? Gli domanda. Veniva fuori con cosita se gli intontavano altre 2 latte quando che il gavea desbogliisto un poco calà un'altra 2 latte pa far 20 kg di sucro
5: e un'altra
1: ora ho 10 latte di 18 litri pa far 10 kg di sucro, ti ho capito?
5: E le va che se dopera pa fare a cacciassa se il medesimo che se doperia pa fare il pan, capito?
1: Ecco,
5: e le va pa levare la farina, no, pa fare il pan
1: non ante feino il sucro e anche le marmelade perché occorreva mangiarla serino in 18 fradei. Fradei maridà in casa, fiui, nipoti, 3 fradei insieme. Ma quando si è morto la mamma, mica aveva 14 anni. Se resta me pupà, non se ga mia più maridà. Se ga maridà i miei fradei, se sta in casa insieme, E un certo tempo. E dopo allora, cada un conforme che si vignisti grandi, loro i lavorava per poter ver meglio le parti finanziarie. Allora cada un il fea suo e anche a te a sua casa. Va bene. E com'è che fei l'ora il magnara al mesdì e a sera? cosa sei che mangiavi al mezzodì? E a volte delle belle pignatai di fasui, quando si andava a lavorare, se veniva a casa, che buoni che isera. Penso a menestra e pronto, no? Si metteva un po' di radici, con sai, dopo che ne era formaio, era salame, e i radici sempre con bagna, con tocco de lardo de porco, e tagliaino a tocchitti e mettendo in te a padella, scaldaino ben che se desmansiasse qua bagna, e dopo se buttaino entro, co aseo e co sal. I radici buttaino insieme, e restia buoni che mai, e a notte a medesima roba, polenta, cara, radici, salame, formaio, uvi, rusti, tante, fortaia, e sabato e domenica allora se mangia un po' come io là, allora che ne era polastro in umido, o se no a milanesa o rostio, pasta asciutta, menestra de agnolini, capelliti, no? E cose cosita, no? Sempre meso misura.
5: Ecco, questo secondo poimento tanta gente va a identificarsi, no? O catarsi con quella storia lì, e a casa de uno de altro sempre è diverso, sempre scambia qualcosa. Ma, cari da Dio, tanta de che polenta che ho visto fasoi al mesdì. E che fame, eh? E quando si ha fame si mangia qualcosa, no?
1: Ma anche che abbiamo detto, ti scomiscio del programma. Si mangia di tutto, ma di pizza mangia era di quel che c'era.
5: Se tu marostica la una ricordazione che mi go di a casa della menona. I fe al sorasco, no ti spei, rento il forno de baro, noi che si fe al pan.
1: Ah sì, eh?
5: Maria Santissima! Come cucinare un coniglio o qualcosa, come fa le patate. Fe al fuoco, dopo che aveva via, buttare dentro carne. Stai là un 2-3 ore.
1: Visto, eh?
5: No.
1: Ecco. Devo chiamare sonate adesso.
5: Due belle sonadette, una paitosa tei.
1: Opa!
5: Zecchino d'Oro canta Una Casa e anche Gruppo Speranza, quale Serafina? Adelina.